0: AIRK irratia.
1: AIRK, la radio DAB+, parantxeta irratia e radiokultura.